sidat, a già li accado a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che voglio amar, por eso no puedo así, quitarme los ojos de ti.